0: Tenemos la solución perfecta para cuando estás en la playa y se te sientan al lado con el altavoz al máximo.
1: Ponte los auriculares y escúchanos.
0: Futuro FM.
1: Futuro FM.
0: El sonido de este verano.
2: Buongiorno, buonasera, los signori, la principessa. Non capito l'italiano, ma italiani della zona. Il bambino, Don Patricio e Crussi Cafunotti. Dalla piazza e dalla caletta per il mondo intero. Brizza più schiutto, pizza tropicale, banconato, 50 Coca-Cola grande. Spero che disfrutten del disco.